0: súbete al carro. Súbete al carro. Somos tu copiloto.
1: En todas partes.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 100.3. 11:40.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: El que parte y comparte está
1: en todas partes.
0: Ponte. Ponte. Exa FM 100.3
2: 721.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.